0: E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai la tau mai le fai o la tau mea maasani ai. E ta tau ona la tau e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma wha ilo I fō mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala au talavai e yai tu langa la matia ma tu langa lele o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: You're now listening to PMN Samoa.
2: Chula splu minu chontale chula fitu ningalu chale chula fitu mo fuli se tatu fatter nonga malftlinga a few little funga semo. Ya o se li fa yaonga lo maftu mai Samoa. Ya if I'm telling the foot il for the tanga pional il fang sa il fa I unga fo I ole o il am tanga vessel nei. Ah le wa ma mai to wino wa mai in lesson na yo la tal no me ye le tlinga ya few ile fefne ya mo pa mo ta to so ta inga ile to life fit mo la fa lon